0: carbono.
1: Armora di carbonio.
2: Armatura in carbonio.
1: Armure di carbonio. Vero il carbonio. Pau Chan Sa. Armatura di carbonio.